Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Giuliano Palma, questa volta senza il suo gruppo The Blue Beaters. Testarda io su Radio Padova, Ritmo Italiano. Bentrovati da Luca Lazzari, buona mattinata, tutto bene dalle vostre parti? Spero proprio di sì. Tra pochissimo arriverà anche Venusia con l'oroscopo di oggi, ma adesso c'è Rocco Ante e questa è La più bella del mondo. Dico

0: Buone stelle a tutti da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi domenica 16 agosto 2026. Ariete, la lucidità mentale di un ottimo Mercurio potrebbe non bastare per valutare con intelligenza i dissapori familiari causati da alcune stelle dissonanti. Domenica un po' caotica e voto 7-. Toro, la vostra giornata dovrà essere dedicata, se le vacanze stanno volgendo al termine, allo studio di strategie efficaci da mettere al servizio dell'impegno lavorativo dei prossimi giorni, senza però sacrificare la pace affettiva. E voto 7+. Gemelli, l'ottimo aspetto della luna vi renderà appagati, quindi tutto bene, voto 8. Cancro, la vostra potrà essere una domenica impegnativa, visto che la quadratura di Venere e Luna non vi consentirà di esprimere al meglio il dinamismo di Marte nel segno. Voto 7. -. Leone, il buon aspetto della Luna sembra suggerirvi di non perdere tempo e di fare programmi anche ambiziosi in vista del ritorno all'attività lavorativa, la certezza che tutto andrà come previsto. Voto 8. Vergine, godete di una certa libertà d'azione e Marte amico vi sarà d'aiuto nel realizzare ogni piano senza difficoltà, quindi anche per voi il voto è 8. Bilancia, la vostra giornata sarà accompagnata dalla Luna nel segno, vicino a Venere, affinché possiate godere della bellezza e dell'armonia che tanto vi si addicono, e voto 7+. Scorpione, Mercurio non è nella posizione migliore per influenzare la vostra astuta intelligenza, ma in compenso avete in Marte positivo un buon alleato per sentirvi in forma e battaglieri, e voto 7+. Sagittario, il clima vacanziero si addice al vostro entusiasmo, favorito oggi anche dalla luna amica, quindi tutto ok e voto 8. Capricorno, la pazienza per Venere e Marte in posizione disarmonica in questi giorni non vi è di supporto nel relazionarvi soprattutto con i familiari, quindi tenetevi lontano da situazioni a rischio, e voto 7-. Acquario, la luna positiva potrebbe indurvi ad essere più attenti nella gestione degli affari e del denaro, quindi siate cauti e parsimoniosi con il voto 7+. Pesci, la vostra situazione è sempre molto buona, godetevi perciò il prosieguo delle ferie, sapendo che Marte positivo vi dona tanta vitalità, e voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buona domenica mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla A4 Brescia-Padova, possibili disagi per lavori tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrenner Verona-Est in direzione Venezia e in direzione Milano nel tratto compreso tra Soave e l'autostrada del Brennero. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Ci sei tu, Nek, su Radio Padova. Buona mattinata a tutti, buongiorno, ben svegliati. Grazie per i vostri messaggi. 328-319-8000, numero che tra l'altro vi serve per giocare con noi quando vi diamo il via libera. Bentrovati anche con una novità. Adesso c'è Dolce Nera e la canzone si intitola Epopea.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. La senti. La scegli. San Marco Petroli. Ci riconosci da leone.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Radio Padova Meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con tempo ancora in prevalenza soleggiato sulle aree pianeggianti e costiere del Triveneto, tuttavia l'anticiclone tende a indebolirsi e permetterà lo sviluppo di acquazzoni e temporali più diffusi sui rilievi montuosi, specialmente sulle Alpi, localmente in estensione anche alle aree prealpine. Sarà il preludio al passaggio di un fronte da nord-ovest nella giornata di lunedì, che porterà instabilità più diffusa con acquazzoni e temporali che dai rilievi potranno interessare anche le aree pianeggianti, specialmente tra Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia, con temperature in diminuzione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il foro.

Volevo capire, Madame e Marrakesh su Radio Padova, Ritmo Italiano, la base di questa canzone è liberamente ispirata a They Don't Care About Us di Michael Jackson. Tra poco appuntamento con la nostra redazione, ci saranno le ultime notizie, ma ora Bundabash e Loredana Bertè insieme, e questa è Non ti dico no.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Pioggia di medaglie azzurre nei diversi europei in corso nell'Atletica Birmingham. 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Brilla il trionfo di Andy Diaz nel triplo, 18 metri e 15, a un soffio dal mondiale di Jonathan Edwards.
2: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a 3 gare, che ci arrivo. Se prima dubitavi, ora non dubiti più,
3: sono sicuro.
2: Andiamo a casa tranquillo, felice, 18-15, ormai abbiamo superato la barriera, quindi bene, sinceramente sono molto contento.
1: A Parigi nel nuoto un oro con Martin Enghien e 50 rana, 2 argenti e 1 bronzo. A Zagabria, ginnastica artistica, 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo. Manila Esposito vince al corpo libero. Senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali. Si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno. L'aeroporto di Catania è tornato operativo dopo una settimana di stop per le ceneri dell'eruzione dell'Etna, eruzione che ieri ha causato una scossa di terremoto di magnitudo 3.9. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 9:02.
6: Radio Padova.
7: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Quelli come me, Giulia e Coez su Radio Padova. Giulia ha curato la produzione, Coez invece ha cantato questa canzone con la quale abbiamo superato le 10 del mattino. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, c'è più musica qui da noi. Adesso in sequenza ne mettiamo in fila 3, subito con LDA e H7 e la canzone che si intitola Santa.
1: Tre canzoni in fila.

Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano. Tra pochissimo, se state viaggiando, avremo un aggiornamento per quanto riguarda la situazione del traffico sulle autostrade a nord-est. Giornata particolarmente importante, cominciano i rientri dalle vacanze. Subito Francesca Michielin, e questa è Strega Comanda.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buona domenica mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare su tutte le nostre strade. Sulla A4 Brescia-Padova, possibili disagi per lavori tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrenner Verona-Est in direzione Venezia e in direzione Milano nel tratto compreso tra Soave e l'autostrada del Brennero. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!
3: 1, 2, 3.

Parlar d'amore sembra una canzone italiana degli anni 70, questa di Saif su Radio Padova, ritmo italiano e in questo caso il ritmo della nostra estate. Abbiamo ascoltato anche l'appuntamento con la nostra redazione per quanto riguarda le viabilità sulle autostrade a nord-est. Quello che possiamo fare noi è quello di augurarvi un buon viaggio e raccomandarvi prudenza alla guida. Benvenuti anche con Comacose su Radio Padova, Granata. No.

0: ciao.
1: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
2: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
3: Radio Padova, buongiorno amici.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
8: Con Visioner di Radio Padova, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
9: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
9: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
10: Su Radio Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

una possibilità. Malika Ayane su Radio Padova, Ritmo Italiano, il ritmo di questa estate bellissima, caldissima come non mai. Tra poco appuntamento con la nostra redazione, ci saranno come ogni ora le ultime notizie, ma adesso Pinguini, Tattici Nucleari, e questa è Giovani Wannabe.

sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Padova, Ritmo Italiano, canzone che non è il solito tormentone ma un classico pop della musica italiana. Dicevo, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila, tra poco aggiorniamo la situazione del traffico a Nord-Est, subito invece Simone Cristicchi.

0: vero.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te.
2: Tell all your friends that I'm crazy and drive you mad, and I'm such a stalker, a watcher, a psychopath.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: If you love me, let me hear you.
1: Radio Padova The Beat.

0: Supernova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buona domenica. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia e in entrata allo svincolo di Latisana, disagi in ambo le carreggiate. Sulla A4 Brescia-Padova, possibili disagi per lavori tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrenner Verona-Est in direzione Venezia e in direzione Milano nel tratto compreso tra Soave e l'autostrada del Brennero. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

tra le granite e le granate c'è Francesco Gabbani. Ancora una volta benvenuti, buona mattinata, la domenica del 16 di agosto con la nostra musica, con i vostri messaggi al 328 319 8000, e perché no anche una canzone nuova con Cioffi e Noemi insieme, si intitola Farfalle. Dimmi come...

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
3: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Stai ascoltando?
7: Stai ascoltando?

Annalisa, canzone estiva, ed è così che io vi saluto e vi auguro ancora una volta una buona domenica. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco le ultime notizie, ma adesso Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo insieme, e questa è La Costiera Amalfitana. Vedi?

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri nella rassegna continentale d'atletica leggera a Birmingham. Stamattina nella maratona argento a squadre donne, argento individuale per Pietro Riva.
2: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
1: Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, rubati alcuni capolavori di Antonello da Messina, tre delle cinque tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Dopo una settimana di stop per la cenere dell'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri l'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo accusa le compagnie aeree di mancata assistenza ai passeggeri. Non risultano italiani tra le vittime del terremoto che ha colpito nella notte tra venerdì e sabato l'Indonesia. Il bilancio provvisorio è di oltre 50 morti. Circa 500 connazionali sono nella zona dell'epicentro. La Farnesina segue la situazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e un minuto.
5: Stai ascoltando le hit italiane del momento. Ogni domenica dalle 12 alle 13 tutta la musica nuova suona su Radio Padova Ritmo Italiano. Scende la notte.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, torniamo a segnalare traffico intenso con code sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lizard in direzione Venezia. Lungo i restanti tratti di nostra competenza gli spostamenti avvengono in modo regolare. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Canzone decisamente estiva, beh, già dal titolo. La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi a Risa e Nino D'Angelo nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. C'è anche Ermal Meta, Calma Metafisica.
1: Il cielo

0: Giulia, suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te ne vai, io rimango così. Se quando te ne vai, fai fare quel film. Raggio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Abbiamo messo insieme tre bellissime, una via l'altra, è l'ultima di Ligabue, Si viene e si va, di cui abbiamo appena ultimato l'ascolto. Con il nostro buon pomeriggio c'è anche Baby K, e figurati se in una stagione estiva lei manca. Tuca Macarena. Yo.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio

Da Ottica le lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: aranciata di Fra Quintale. Siete, mi auguro, piacevolmente sintonizzati su Radio Padova Ritmo Italiano. Buona domenica, sentiamo assieme Alessandra Amoroso, Sorriso Grande.
1: Stare lontano non è facile.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Si viaggia senza incontrare problemi quali rallentamenti o code lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Attenzione sulla 23 Palmanova Tarvisio alla presenza di un veicolo fermo in direzione della A4 tra Udine Sud e l'allacciamento con la stessa A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
0: De Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Sal Da Vinci con poesia nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. Beh, per un attimo la pagina sportiva apriamola, perché anche oggi il calcio è un po' al centro dell'attenzione. Si torna già a parlare di Coppa Italia, ieri due squadre venete impegnate, e tra l'altro oggi, tra non molto, alle 18 comincia la partita del Frosinone contro Juve Stabia. Genoa Ascoli si gioca alle 18:30. A proposito di squadre venete impegnate, alle 20:45 il Verona in casa contro l'Entella, e Lazio Mantova si gioca invece alle 21:15. Questo per quanto riguarda la Coppa Italia. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. C'è Gaia, un tocco di eleganza con Bossa Nostra.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme.

0: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
1: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè, bevilo buono.
2: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Su Radio Padova, la disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Mace, Salmo e Colapesce, Cattive abitudini su Radio Padova, Ritmo Italiano. Andiamo rapidi verso le 18, sentiamo anche il sesso occasionale, quello di Tananai.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà.

Ci vuole una laurea, era Coez, siete con Maurizio Modica su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche LDA per l'occasione con H7, questa è Santa.

giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi di nostra competenza. Attenzione ad un veicolo in panne segnalato sulla A4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Prudenza per il peggioramento delle condizioni meteo con possibilità di pioggia e vento forte su diversi tratti del Nord-Est. Tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità da Brescia a Trieste scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Radio Padova, il suono della tua estate

solitario, e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.